0: fine! Menaglia fine!
1: Chama, chiedono secondo trompa, amore, le faltaron una.
2: Era verdad, papi, verdad. Hacho, papi.